Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadieri, aprì un po' la finestra, una spinta, i pinelli va giù.

bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, c'è Valperera che ha già parlato, lui è l'autore di questo attentato ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, è l'autore di questo delitto, fra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo, se tu insisti apriam la finestra, quattro

dice di certo così. Calabresi e tu qui d'assassini, se un compagno avete ammazzato per coprire una strage di Stato, questa lotta non si fermerà. Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Ha bastato aprir la finestra, una spinta e Pinelli cascò.